Daqui, chi duia, pia duia, ti orizzun ya mena ta strenza cristo, capo edo cala, ta cristo, capo edo cala.